0: Mano veritata, e Dio di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie del Signore Gesù Cristo, amor di Dio, e comunione di Spirito Santo, sia con voi.
1: E con voi Spirito.
0: Il tuo Dio è di aggiungere ad ogni tempo ordinario, ogni amata con nostra anima, pa, toma parte della cosecchia, cosecchia di Signore. Prometto che tu cosa la gonosa riconoscendo, spicana, pidios, pordon, ponos por celebrano, nera digno e misterio nan sagrado di nosfe. Mita confessana, Dios Todopoderoso,
1: ora ti presente,
0: con mia peca mascia tanto, a pensamento di palabra, per lo che mi hasse, che da sine hasse, per mi culpa, per mi culpa, per mi gran culpa, per se mi taroga la Virgen Maria, tu raccheri santo, i bossa mi romanan, diressa per mi, la Signor nos Dios. Mara Dios Todopoderoso, por mostra nos su misericordia, por donanos picar.

bo po rozinig nang estulnota ko pano. Ata Zelena tabomis sorpresa di Anya. Mi porquere bing bing sin tabu. Bo quere bebe algo. Waiter, sirvi a frau che fa mi please. Che mi dari? Bossano, ton cosmi te corda ora qui. Porta, uno te vai cheremi. I cas sicuro lo pupisa. A pas sopra ma miravo ora qui mi te bisa sina. Però te verdad. Tamasha hobby cosma si vaporato pa cubo di spese dia. Però tava tapparsi maniera sempre, sempre tava in algo da strova. Nunca mintava di suerte tu pavo back. Baba i gelie e dia. Con i sicchiere bo direction. Av numi telefon mi poratoma. Te comprende? Bo no aspere gelie. Mi tampoco. Pero Zelena, ma passa hoppi tempo pensando e deseando di porta un cubo. Teco por Dios, mi intimista gaiamo. Segundo tempo taba ta passa, mi speranza antambe taba ta cabando. Teco ma comisalo vidavo.

sorriso di Dio mato a papà. Waiter, 3 secondi per me, please. Zilena

0: per un ensemble a Fobi Bia, a Kai Chiquito, pa Henke Bala din gol. Però non è una cosa che si può fare con la cabeza, non è una cosa che si può fare con Haiti, non è un equipo facile per noi. E cosa ho ganato Haiti? Che mi ha mirato con. Ayer mi disse mio amico, papo, relativa e con un poco, no? Papo, procura un po' un tiki ma orgoglioso. Immagina un corso del mondiale. Italia, un paese così grande, con un trajetto largo, non lo guarda dentro il mondiale bianchi. Italia è da fu. Venezuela, non c'è dentro il mondiale bianchi. Ti anni sul bando per dentro. Che men, un dottor bianco da dentro dentro. Del mondiale. Ieri mi ascolto Turchia ha 24 anni fuori del mondiale, che men un automaticamente poto bai mondiale. Botinku dimostra che o por e ori poto llega. Però mentre tanto non si un copertura tropico Gion, ieri notte manevo bisabo Gion a Kibre luga e nana yusa, però non spera meno di Gion. Però ieri notte de un evento e la si un cos e nana yusa. Quedavo pendiente, después di Gion, non so dove passe patare cras for di Willemstad Corso. Però pa oggi la gano si mira Kiko arruba si ieri notte na yusa.
1: Contami, a posso dire di football, chi vuole premiare a Maya? Guarda, se non sta ele, vuole pensare che Corso, o Deutschland, e c'è un potere, però mi si da chiedere, Corso da Sali, e che per me gol. E vai con il team anche di, sei da pone con la Diego Sali per me gol. Gana, se non da chiedere, però sì, non da mai pone algo, e Maya non da mai marchi storia, sì. Come mi non sa, non mi da Corso, allo.
2: E come da hai un vibe anche di pavimento Gianna Houston?
1: Guarda, mira, guarda che grande, dopo, duci, obi duci. Però sai che da normale, sai che da lo che chi è da 13, Corso, tutto, e così tutto, guarda che Maya, grande vega.
3: Hope eu me chamo bastante mesmo, hope contento, great pira dos madeira da Uaia, de Caia, do alto de Houston.
1: Nada na nossa.
3: Nossa bandeira, entende de Gion, mira aqui. Hope great,
2: hope great. Como está a apresentação de Gion, escutando o movimento na América?
3: Qual é a papel do papiamento? A maneta da Corsão, não está? Hope great, um tremendo apresentação, um tremendo artista, e Ruba, pelo com amor do Corsão, não está?
2: Obviamente tengo por Houston ahora.
3: ¡Tu camina!
2: ¿Cómo le encanta el show del cantante de Aruba, Gion?
4: Wow, es algo especial, bonito, es feliz, animado. Estamos en Estados Unidos en el fútbol mundial.
2: ¿Cómo has pronosticado el juego de hoy? ¿Cómo para ti te había terminado?
4: Siempre he sabido que somos campeones del mundo, Brasil, pero también que hemos bajado futbolísticamente.

Turk tur a clase di exito pa fanatica na di corso awe mita perso mita di famiglia na corso si nata bo messa sin angana si nata den campionato mondiale kame bota sintie pabo e además mi famiglia na tambe ta apoyando di mes na corso tinku abai ayabana beo a futbol tabe bo messa nan cuenta non mi cuenta pero la ganos bai ore kina mita bai bonita corso kina sclamando na bo señor tur éxito pa corso e pa ulana tambe a tardi.

0: un bon transmission, escuchar 88.9 Bo FM.
1: Assim na ma complacer mi gente nan di Piedra Plat, na pide un pieza di Cido, ma complacer na e algo di Banji, tambe ma complacer na. Na vai cu pa Ina Yolanda Cheban tambe pa Beto e pa dela Harta Yana Kosou, desse ano dela Turcos Bon Awe, deve ser partido segundo ita on cava. Zena ta tur Turcos Bon, ten e coração tranquilo, pa sobra cu e bala ta rondo. Ah, io so, la mi va che chi, sai che da mucinan di barrio, oh, per mucinan di barrio, la mi va che, ah, mucinan di barrio per plat, ai, non ti baglia per plat, da sina mes, la mi mano saluto pa Raquel Cujis, tambe pa Rocky Cuina, di sintonia, feliz dia domingo pa Bolsonaro.

Unita noi sei trovata mucenan di barrio, do samande per mucenan di barrio na oiber. Per chi il cuchista mi parrucchi cubina in sintonia. Mi te vengo canzone di tata, di spesso vengo di ragai. E di ragai te vai specialmente per Edwin Weller. Edwin Botesi, Edwin?